0: Welkom bij La Douce France.
1: Mamma mia, che calore nella discoteca.